Non è la felicità che conta, non è per la felicità che si fa la rivoluzione. Oggi questa felicità è andata perduta. Ragazzi, con queste parole di Pasolini, dobbiamo fare la rivoluzione, la rivoluzione.

0: Sai se c'è una cosa che io non ti ho detto mai, è che quando non ci sei io ballo solo hardstyle.
1: Estás escuchando la sesión hardstyle and hardcore de DJ Rufo, aquí en Radio Obrera.